0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare. I piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
4: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

forse fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Stati Uniti e Iran frenano su un accordo imminente, torna a complicarsi il quadro di Hormuz. Nella notte il comando centrale americano ha riferito di un'azione difensiva nei dintorni dello stretto contro imbarcazioni dei Pasdaran che secondo Washington stavano tentando di posizionare mine. Colpito anche un sito missilistico a Bandar Abbas. Gli States parlano di misure necessarie per proteggere le proprie forze mentre resta aperto il negoziato con Teheran su cessate il fuoco nucleare e sanzioni. In Italia dallo spoglio delle amministrative arrivano i verdetti nei principali comuni al voto. L'affluenza definitiva si ferma al 60,1%, in calo di quasi 5 punti. Il centrodestra vince al primo turno a Venezia con Simone Venturini, conquista Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro e si conferma a Crotone con Vincenzo Voce. Il campo progressista vince a Pistoia con Giovanni Capecchi, a Mantova con Andrea Murari e ad Andria con Giovanna Bruno. A Salerno torna il sindaco Vincenzo De Luca, mentre a Messina viene confermato Federico Basile di Sud Chiama Nord. Arezzo andrà al ballottaggio tra Marcello Comanducci e Vincenzo Ceccarelli. Ad Agrigento sfida aperta tra Michele Sodano e Dino Alonge. Medio Oriente, sono una decina i nomi della catena di comando israeliana al vaglio della procura di Roma nell'inchiesta sul caso Flotilla. Tra questi figura anche il ministro della sicurezza nazionale Ben Gavir, finito al centro delle polemiche per il video in cui deride gli attivisti nel porto di Ashdod. Gli atti sono stati consegnati agli inquirenti dal team legale dell'organizzazione. Vaticano, presentata nell'aula del Sinodo la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il testo, firmato il 15 maggio nel 135 anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII, chiede che le nuove tecnologie siano orientate al bene comune e mette in guardia da nuove forme di dominio, esclusione e disumanizzazione. La cronaca a Carbico, in provincia di Bergamo, un 59enne è stato colpito al petto da una fiocina mentre si trovava nel parcheggio di un supermercato con la compagna rimasta illesa. Il ferito è stato portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore, che secondo le prime ricostruzioni avrebbe colpito un'auto in corsa, è stato rintracciato e fermato dai carabinieri a Sarnico. Restano da chiarire movente e dinamica. Lo sport, tennis, a Roland Garros è il giorno dell'esordio di Jannik Sinner, numero uno al mondo, che sfida questa sera francese wild card Clément Abur. In campo oggi anche Arnaldi, Cocciaretto e Darderi, mentre Paolini, Berrettini e Cobolli hanno già superato il primo turno. Calcio, rivoluzione al Milan dopo la mancata qualificazione Champions League. Il club ha esonerato il tecnico Massimiliano Allegri e ha interrotto i rapporti anche con Giorgio Furlani, Tare e Moncada. La proprietà statunitense parla di fallimento inequivocabile e annuncia una profonda riorganizzazione dell'area sportiva. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.

0: aspettando il treno delle 8.
1: E noi siamo pronti, siamo anche super svegli, nonostante il caldo, per dare il via a questa mattinata insieme. Buongiorno da Ida Di Martino, da Gianni Sorrentino in regia e siamo qui per trascorrere insieme le prossime tre ore. Avremo con noi a bordo alle 8:10 Carlo Conti, parleremo di pesca e parleremo del suo libro che invece è, oltre a dare indicazioni sulla pesca, è un manuale molto interessante.

Un'emergenza d'amore, Laura Pausini ha dato il via a questa nostra mattinata. Ancora buongiorno a tutti voi. E beh, come dicevamo in apertura, anche questa mattina ascolteremo della buona musica che ci accompagnerà, ci farà tuffare nel tran tran quotidiano. E poi alle 8:10 a bordo del nostro treno viaggerà con noi Carlo Conti. Ha scritto questo libro che si intitola Pesca con il Babbo ed è un racconto di come è riuscito a convincere suo figlio Matteo a pescare insieme a lui, a fare appassionare questo ragazzo di 11 anni alla pesca, che adesso lo sappiamo non è proprio una delle attività più diciamo che rispecchia un po' il ritmo che preferiscono i ragazzi, no? Molto veloce, quello soprattutto dei social. Eppure lui ci è riuscito, ma questo manuale ha una cosa molto bella che alla fine fa riflettere su quante siano le similitudini tra la pesca e la vita, e con una lettera, grazie anche ad una lettera molto bella che ha scritto a suo figlio. Ecco, ne parleremo insieme a lui. Intanto i vostri messaggi 347 49 00 29.

Madame insieme a Marrakesh, questa era la loro Volevo capire. Tra poco andremo in edicola per la rassegna stampa, subito Joliet.

Ipame Tupate Joliet che ci accompagna in edicola, vediamo le aperture dei giornali di oggi e sono tutte concentrate sulla tornata elettorale di ieri, le amministrative che hanno coinvolto un bel po' di comuni nel nostro paese. Vediamo il Corriere della Sera, Venezia premia il centrodestra, Venturini sindaco in Laguna, il centrosinistra vince a Prato e conquista Pistoia, Vannacci supera la Lega.

tutto, licenziati Allegri e la dirigenza, rivoluzione rossonera, via anche Furnali, Furlani, Tare e Moncada. Di spalla il Vaticano, l'enciclica di Leone, l'intelligenza artificiale va disarmata, limiti alla guerra giusta, Prevost e lo strapotere tecnologico. La Repubblica, anche qui Venezia resta a destra, Venturini eletto sindaco, sconfitto Martella, la maggioranza conquista Reggio Calabria, Meloni nostro crollo rinviato, il PD governo sempre in crisi, De Luca si riprende Salerno. Ed è anche qui tutta la schermata dedicata appunto agli eletti e ai sindaci al ballottaggio. Scendiamo, Mosca agli stranieri, lasciate Kiev, i russi minacciano di bombardare i centri istituzionali, Lavrov avverte Rubio. Il manifesto Laguna Blef, doccia fredda per le opposizioni che puntavano a strappare Venezia al centrodestra e perdono invece già al primo turno. Il Campolargo vince a Pistoia, tiene Mantova e Prato, ma perde rovinosamente a Reggio Calabria. Ballottaggio ad Arezzo e Lecco, a Salerno invece si allunga il regno di De Luca. Meloni rifiata. Il Mattino, Salerno, trionfo De Luca, Venezia al centrodestra, questo per quanto riguarda le città più importanti. Avellino, Pizza al primo turno, s'afferma il Campolargo. Meloni, anche oggi il nostro crollo è rinviato a domani. E poi il commento, il sindaco eterno alla quinta vittoria, qui come Monte Carlo. Questa è una delle dichiarazioni fatte a caldo da Vincenzo De Luca. E poi il Domenico, il PM ad Oppido, non rida, è un dramma, tensione in procura, anche la madre del piccolo attacca il chirurgo che replica, è un equivoco. Le pagine locali, andiamo sul Corriere del Mezzogiorno della Campania, le amministrative appunto in regione, De Luca quinto eletto al primo turno, nel Napoletano il centro-sinistra fa quasi cappotto, centro-destra al palo, Avellino la rivincita di Pizza, a Salerno il predecessore di Fico in regione torna agevolmente a Palazzo di Città. La Repubblica Napoli, sindaci da Avellino a Salerno e la vittoria del centro-sinistra, da Portici ad Ercolano, da San Giorgio a Cremano a Melito, si affermano i candidati di PD e Movimento 5 Stelle. La destra cade ad Afragola e Sant'Anastasia, affluenza al 67%, il ritorno di De Luca. Si parla anche di calcio, De Laurentiis al lavoro, nasce il nuovo Napoli, ma dagli Stati Uniti rilanciano. E il commento di Antonio Corbo, le scelte del presidente tra la voglia di rifondare e quel sogno americano. Il Mattino, la prima pagina di Napoli, ecco, proprio di stadio si parla, comune e regione, avanti sul Maradona. Dopo le critiche mosse da De Laurentiis, il sindaco accelera e dice il restyling si farà. Zabatta, assessore di Fico, confermiamo i fondi. Ma il patrono insiste, ora un impianto da vivere non solo durante le partite. Le elezioni a centropagina, la vittoria del Campolargo, amministrative, successo di PD e Movimento 5 Stelle da Ercolano a Melito e spugnata a Fragola, centrodestra KO spera in Casalnuovo, a Sorrento astensionismo record, si va al ballottaggio. E anche in Puglia, in apertura sul Corriere del Mezzogiorno, ci sono le amministrative, Bruno a Valanga, Trani al ballottaggio, plebiscito per la riconfermata sindaca di Andria, nell'altro capoluogo sfida Galliano Guarriello. Schlein si complimenta con la rieletta, una vittoria esagerata, Molfetta centro-sinistra in vantaggio. La Repubblica di Bari, plebisciti ad Andria e Mesagne, altra spallata del centro-sinistra. Bruno a Valanga nel capoluogo batte, riceve i complimenti di Schlein. Mattarelli a Mesagne, tira la volata a Rogoli. A Trani, sinistra divisa e ballottaggio, Gallipoli passa al centro-destra. E chiudiamo adesso con le pagine sportive, vediamo la Gazzetta, fuori tutti, ovviamente il riferimento al Milan con la rivoluzione di Cardinale, Max resta comunque il preferito del Napoli, De Laurentiis prende tempo, italiano l'alternativa, contatto con Thiago Motta. In basso Juve più poteri a Spalletti, Elkan a Comolli, devi coinvolgere il tecnico nelle scelte. E per chiudere l'appuntamento
l'argomento di oggi. Andiamo a vedere anche il Corriere dello Sport. Ibra vuole Xavi. Cardinale, che pensi mi, Rivoluzione Milan, Gerry presenta.

diretta il conto a tutti, via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Ed è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, che ritorna domani. Tra poco invece restate con noi, le previsioni meteo.

0: Kiss Italia Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss Italia da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. L'anticiclone continua a rinforzarsi mantenendo condizioni di stabilità atmosferica ovunque sul nostro paese. Fino a questa giornata di martedì quindi saranno poche le novità, il tempo sarà soleggiato, accomunerà tutta Italia con caldo in intensificazione, fatta eccezione per le zone estreme del sud dove le temperature saranno calde ma non con valori eccezionali. Avremo qualche nota instabile nelle ore diurne sulle zone interne della Sicilia e sull'Appennino calabrese. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo. Quando

0: detto? Il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
1: La scelta giusta è Baiano Casa.
0: In che senso?
1: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
6: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
7: Cioè?
6: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
7: Ah, e per il pagamento?
6: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
7: E allora corro da Euronics Tufano.
6: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
8: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
9: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

Gianluca Grignani con la sua l'estate. E beh, con queste temperature c'è veramente un anticipo di estate incredibile. E tra l'altro qui più o meno insomma si respira, ma al nord ci sono città che toccano anche i 36 gradi, punte di 38. È pazzesca questa cosa. Vabbè, intanto parliamo di uno degli argomenti più importanti, più attuali di quest'ultimo periodo, ovvero l'intelligenza artificiale. Come abbiamo anche raccontato proprio ieri mattina, il Papa ha presentato la sua prima enciclica Magnifica Humanitas e molto importante, perché ha raccontato dei progressi dell'uomo. Però attenzione, il suo discorso sull'intelligenza artificiale non è contro la tecnologia, quindi anche l'importanza dell'evoluzione, ma parla di progressi diversi, ovvero l'umanesimo cristiano non rifiuta scienza e tecnica, però c'è un progresso che serve i popoli e uno che li piega a logiche di potere. Ecco, ed è questo uno dei nodi importanti dell'enciclica, cioè se la tecnologia viene utilizzata poi da pochi gruppi per determinare la vita delle persone. Questo anche purtroppo, e lo affrontiamo spesso come argomento, attraverso gli algoritmi. Intanto, a proposito di intelligenza artificiale, stavo dando un'occhiata ad uno studio molto interessante. La domanda è: cosa fanno gli italiani con ChatGPT, Claude, Gemini, insomma tutto poi il gruppo che ruota intorno all'intelligenza artificiale? Diciamo, la prima risposta è quella che gli italiani chiedono delle spiegazioni, cercano di scrivere email, quindi cercano aiuto per scrivere email, cercano informazioni, e lo fanno a volte, la maggior parte appunto delle persone, senza tenere conto del fatto che bisogna prendere anche un po' le distanze da ciò che viene fornito da questi motori dell'intelligenza artificiale, dai chatbot. E di questo parleremo tra poco, perché è un argomento molto delicato. Ora invece Mace, Salmo, Ecco la Pesce.

0: Cattive abitudini, beh, come potrebbe essere quella dell'uso smodato della tecnologia? 347 49 00 29.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Questa canzone che stiamo per ascoltare gioca sul dualismo, la prima cotta, l'innamoramento, però attenzione, la musica è l'apice del groove, è quello che coinvolge moltissimo nell'ascolto. Stiamo parlando di Lucio Battisti, questa è Amarsi un po'.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
5: Carta Wow asciuga tutto. Super assorbenti, resistenti e anche decorati. Utili per l'igiene di casa e cucina. Wow, la tua carta vincente.
6: Il sabato e la domenica preparati a scatenarti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Italia c'è.
7: Che festa!
6: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami,
8: visto lei,
6: l'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia, che festa! Tutta musica italiana da ballare.

0: Resti vuoti come cose su Radio Kiss Kiss Italia. Abbiamo questa nota vocale.
1: Ciao Ida, certe canzoni si ascoltano solamente su Kiss Kiss Italia. Mars un po' Lucio Battisti è il top, grazie di esistere, ragazzi. Mi accompagnate al lavoro con una marcia in più, c'è poco da dire. Ciao,
0: grazie a te. Ovviamente la musica aiuta, e caspita se aiuta. Altro che affidarsi ai chatbot di cui abbiamo parlato poco fa, questa attività che è molto gettonata dagli italiani. Abbiamo detto che cosa si fa con l'intelligenza artificiale generativa. Allora, la maggior parte degli italiani chiede spiegazioni, poi c'è chi vuole generare immagini, chi scrive addirittura le email, poi c'è chi fa i riassunti, analizza i dati, un supporto nella programmazione, ma molti italiani chiedono anche questioni personali, vogliono avere un supporto emotivo, per cui ci sono quelle chat filosofiche o romantiche che accompagnano e rispondono, dicono ciò che la persona che chiede vuol sentirsi dire, e questo insomma è abbastanza inquietante, quindi bisogna stare molto attenti, così come quando si chiedono informazioni di carattere medico, perché questi strumenti hanno proprio la tendenza ad assecondare chi li consulta, quindi occhio a questi strumenti.
2: So

Oh, bella bionda, Fabio Concato. Lui è sceso dal treno, noi ci saliremo tra poco, quando partirà il nostro, e viaggeremo ancora fino alle 10, come vi abbiamo detto in apertura. Quest'oggi con noi viaggerà Carlo Conti, quindi restate a bordo, faremo questo giro in alto mare per parlare di pesca. Adesso invece balliamo Fred De Palma, Anitta, e questa è La Testa Gira.

Ultime notizie. Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione. In apertura l'esito delle elezioni amministrative tra conferme e segnali. Oltre 700 comuni alle urne, Venezia unico capoluogo di regione che rimane al centrodestra, sindaco Simone Venturini. Degli altri 17 capoluoghi di provincia la coalizione di governo strappa Reggio Calabria con Ciccio Cannizzaro e si conferma Crotone con Vincenzo Voce. PD e alleati conquistano al primo turno Pistoia con Giovanni Capecchi, Avellino con Nello Pizza, tengono Prato con Matteo Biffoni, Andria con Giovanna Bruno e blindano Mantova con Andrea Murari. Poi fenomeni locali che vanno oltre i partiti, come Vincenzo De Luca che torna sindaco di Salerno per la quinta volta dopo due mandati da governatore della Campania. Scarfini a Fermo, Crisafulli a Enna, mentre a Messina è confermato Federico Basile di Sud Chiama Nord. Dei capoluoghi vanno al ballottaggio del 7 e 8 giugno Arezzo, Grigento e Macerata. L'astensionismo cresce, l'affluenza conclusiva è stata del 60% rispetto al 64,9% della precedente tornata. Quanto ai leader, anche oggi crollo rinviato, scrive Giorgia Meloni con riferimento soprattutto a Venezia. Noi competitivi per le politiche, commenta la segretaria Dem Schlein. Nuove tensioni tra Stati Uniti e Iran che frenano su di un accordo imminente, mentre torna a complicarsi il quadro di Hormuz. Nella notte il comando centrale americano ha riferito di un'azione difensiva nei dintorni dello stretto contro imbarcazioni dei Pasdaran che secondo Washington stavano tentando di posizionare mine. Colpito anche un sito missilistico nel sud del paese, il Pentagono parla di misure necessarie per proteggere le proprie forze, ma il negoziato con Teheran sul cessate il fuoco resta aperto. Nucleare e sanzioni, le questioni principali. I 5 italiani morti alle Maldive durante un'immersione, saranno decisive le autopsie dei sub che hanno perso la vita in una grotta dell'atollo di Vavu. La procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, sta raccogliendo elementi utili a far luce su autorizzazioni, profondità raggiunta, dotazioni tecniche e dinamica dell'incidente. I corpi delle vittime rientrate in Italia sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Presentata nell'aula del Sinodo in Vaticano la prima enciclica di Papa Leone XIV, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il testo chiede che le nuove tecnologie siano orientate al bene comune e mette in guardia da nuove forme di dominio, esclusione e disumanizzazione. Nessun algoritmo potrà rendere la guerra moralmente accettabile, scrive Prevost, il responsabile farla credere ineluttabile. Siamo allo sport. Calcio, terremoto Milan dopo la mancata qualificazione alla Champions. Licenziati in un colpo solo allenatore, direttore sportivo, direttore tecnico e amministratore delegato. Via dunque Allegri, Tare, Moncada e Furlani. La proprietà statunitense parla di fallimento inequivocabile e annuncia una profonda riorganizzazione. Jerry Cardinale entra nella gestione diretta della società avvalendosi della collaborazione di Zlatan Ibrahimovic e perde corpo l'ipotesi di Antonio Conte. Il nuovo allenatore potrebbe essere straniero. Ed era l'ultima notizia per il momento. Grazie per l'attenzione. Buona giornata.

0: Radio Kiss Italia presenta il treno delle otto con Ida Di Martino.
1: Benvenuti a bordo, cari passeggeri, pronti per questo viaggio insieme. Siete con noi? Allora, inviateci un messaggio e raccontateci. Presente 347 49 000 29. Noi siamo pronti per dare via a questa seconda parte del nostro viaggio. Gianni Sorrentino in regia. E per cominciare, Eros Ramazzotti, un angelo disteso al sole.

0: Insieme Arcomi, questa era la loro Vacci Piano a bordo del treno delle 8. Ben trovati e buon viaggio, cari passeggeri. Adesso ce ne andiamo in alto mare. Perché? Perché da oltre 40 anni entra nelle case degli italiani con il suo stile rassicurante, questa ironia toscana, quella capacità rara, no? Di far sentire anche il pubblico sempre a proprio agio. È un uomo di televisione amatissimo, abituato ai grandi palcoscenici, ai ritmi frenetici dello spettacolo, e però mostra sempre anche un lato più riservato, quello legato agli affetti, alle radici, alla famiglia, ed è proprio lontano dalle luci dello studio televisivo che nasce a Pesca con il Babbo, manuale di complicità tra padre e figlio, un libro intimo e autentico a scriverlo. Carlo Conti, che viaggia con noi. Carlo, buongiorno.
1: Buongiorno Ida, buongiorno amici. Come va?
0: Tutto bene, tu come stai?
1: Bene, bene. A proposito di figlio, ho appena portato mio figlio a scuola.
0: Ma siamo agli sgoccioli, Carlo, Siamo
1: sì,
0: lì.
1: Non ce la fa più, non ce la fa più.
0: Mamma mia.
1: Ormai credo i ragazzi sono arrivati al limite.
0: E poi battute
1: poi
0: di pesca.
1: Con queste verifiche finali.
0: Sì, hai ragione, sì.
1: Il mese di maggio è tutto di verifiche, interrogazioni. Quindi è uno sprint finale difficile.
0: Ma tu lo aiuti con i compiti?
1: No, per carità.
0: Fa
1: solo
0: lui.
1: Non sarei più all'altezza.
0: Però
1: non sarei più all'altezza. Hanno cambiato anche il modo di fare le divisioni dai miei tempi. Quindi
0: sì,
1: mi troverei particolarmente in difficoltà.
0: Allora Carlo, dopodiché organizzerete battute di pesca, immagino, no?
1: Sì, beh sì, poi ci spostiamo al mare e quindi avremo la nostra barchetta che ci aspetta per le battute di pesca, questa passione che sono riuscito a trasmettere a mio figlio, trasmettere che è una parola che fa parte
0: molto
1: del
0: cara.
1: Mio vocabolario, del mio lavoro, sono riuscito a trasmettere questa passione a Matteo.
0: Ma Carlo, il tuo libro, consentimi, mi ha colpito, è molto bello perché ha varie chiavi di lettura. Ora c'è queste uscite che fate, no? Tu e Matteo, tutta la storia di come è nato l'amore per la pesca, ma poi c'è anche tutta la storia riguarda un rapporto tra padre e figlio, un rapporto che tu costruisci piano piano, con molta pazienza e soprattutto in tempi in cui i ragazzi sono coinvolti da ritmi frenetici. Quindi è un lavoro molto bello, molto, molto emozionante il tuo.
1: Beh, sai, innanzitutto è un libro per ragazzi, parte come un libro per ragazzi, poi ovviamente può essere come ho messo come sottotitolo questo manuale di complicità, e quindi molti genitori si possono riconoscere. È difficile fare i genitori oggi perché i ragazzi, è stato difficile per tutti, probabilmente anche i nostri genitori avevano difficoltà, noi li chiamavamo Matusa, noi ci chiamano Boomer, ma insomma sì. La storia si ripete in qualche modo. Certo è che oggi con il telefonino e con la frenesia che hanno di bruciare tutto in maniera rapida e mangiare tutto velocemente, diventa più difficile trovare dei punti d'incontro, catturare la loro attenzione, trovare anche i punti di dialogo. Lui vai a prendere a scuola e chiedi che avete fatto oggi? Niente. Come è andata? Bene. Ed è finito lì il colloquio. Quindi devi usare tutte le strategie o comunque punti di incontro che ti permettono di avere un dialogo nel tempo e quotidiano. Quando andiamo a pescare c'è questo momento di relax, di assoluto silenzio, di complicità, e quindi magari delle volte si apre del lui che inizia a chiacchierare, magari raccontandomi delle cose che erano successe settimane prima.
0: Ecco, quindi
1: quando gliele chiedi non le dice mai.
0: Quindi la pesca diventa anche un modo per condividere silenzi, ma anche un modo per concepire il rapporto con il tempo completamente diverso, Carlo.
1: È completamente diverso. La pesca è proprio l'opposto della vita, no, di oggi, e quello scrollare velocemente il telefonino. Lì devi stare lì fermo, aspettare, anzi la maggior parte delle volte, noi essendo tra l'altro gli scarsi pescatori, non prendiamo niente, ma è questo il bello, è il poter stare a contatto con la natura, passare la giornata in relax. E poi scrivendo il libro, se hai visto sul finale, mi sono reso conto che ci sono un sacco di affinità

0: dite, queste sono le farfalle nello stomaco che sentono loro due, Chanfi e Noemi, a Made in Italy di questa giornata. Ma secondo voi ci sono delle canzoni offensive che trasmettiamo noi? No, ditemelo a questo punto, 347 49 00 29, perché stamattina ci stiamo appoggiando su questa notizia che arriva dal Veronese, un piccolo comune a vocazione turistica che ha vietato con ordinanza sindacale di diffondere nei luoghi pubblici canzoni, musica contro la morale. Quindi stiamo parlando anche di grandi artisti che possono essere i vari Di André, ma mi viene in mente Guccini con Dio è morto, che ha avuto anche problemi all'epoca con la Rai. Un po' dei vostri WhatsApp arrivati su questo argomento con Stefania, che dice: ma se eliminiamo Vasco, Lucio, Fabrizio e altri che poi hanno scritto delle poesie, che cosa resta? Beh, veramente molto poco alla fine, ma mi sembra che davvero si sta esagerando, no? Dove vogliono arrivare? Questi piano piano ci vogliono anche tappare la bocca, davvero non se ne può più il nostro. Allora, chi è che ha firmato? Pasqualina, poi ancora Antonio che dice: è vero, ci sono delle canzoni che non solo sono contro la morale, ma fanno girare anche eccetera eccetera eccetera. Quindi amiche e amici, è giusto o non è giusto avere questo atteggiamento sulle canzoni italiane? Ditemelo.
1: Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Come te, non c'è nessuno.
3: Ma come si permette?
2: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
3: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 1° giugno, gocciole Pavesi, 1 chilo, a 3,69 euro. Birra Heineken 660 ml per 6, a soli 89 centesimi al pezzo.
2: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
4: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
6: Sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
7: Cioè?
6: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
7: Ah, e per il pagamento?
6: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
7: E allora corro da Euronics Tufano.
6: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
8: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
9: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio, Da Del Sole, sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
10: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
11: Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Osmillan con Guerra, come un tuono.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: E come un tuono nell'anno 1985 arriva il Live Aid, il concertone per raccogliere fondi da dare in beneficenza, che si è svolto su due palcoscenici diversi a Londra e anche a Philadelphia negli Stati Uniti. Di quell'anno

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Il sabato e la domenica preparati a Scatenanti. Dalle 20 alle 21 su Kiss Kiss Italia c'è
7: Che festa!
6: Tutta musica italiana da ballare. Le hit che ami.
8: Visto lei.
6: L'energia che vuoi e la festa che non finisce mai. Ogni weekend su Kiss Kiss Italia. Che festa! Tutta musica italiana da ballare.

canzoni che possono offendere la morale, ma tu senti che poesia questa. Gioca con me a mezzanotte di questa giornata, ma accantoniamo questo argomento. Grazie intanto per i vostri WhatsApp arrivati a commento della notizia di apertura di Made in Italy. Intanto ci godiamo anche quest'altra notizia, si fa per dire godere, perché signori non è nemmeno iniziata l'estate, e dice il Codacons che è già caos vacanze per gli italiani che hanno prenotato in netto anticipo la loro destinazione estera e perché no anche italica. Per quale motivo? È tutta colpa dello stretto di Hormuz, quel maledetto stretto di Hormuz. Lo aprono, non lo aprono, non si sa ancora, il caro gasolio, carburanti eccetera, le controversie internazionali che tutto questo messo nel calderone sta facendo un po' andare in tilt le agenzie di viaggi, che hanno dovuto in qualche caso addirittura cancellare le prenotazioni. Ecco perché il Codacons, quindi andiamo a cercare su internet la guida che il Codacons ha distribuito sui diritti, rimborsi, risarcimenti, le assicurazioni, tutto quello che serve per avere un giusto rimborso.

0: buona domenica.
1: Questo è Safe con buona domenica. A proposito di musica, anche quella che può offendere, si fa per dire, la morale. Luciana che dice: io credo che la musica sia un po' la cura per tutto, quindi perché non trasmettere tutte le canzoni? Effettivamente la pensiamo allo stesso modo. Amiche e amici, scriveteci, arriva anche questa di Irene Grandi.

che ci lega, perché lei è bellissimissimissimissima, come canta Alfa in questa bella canzone. Tra poco invece la redazione di Trebi Meteo con l'aggiornamento, ma prima arriva anche lei, Gianna.

0: Kiss Italia, meteo.
1: Amici di Kiss Kiss Italia, ben trovati da Paolo Corazzoni, Trebi Meteo. Tempo bello nelle prossime ore nelle regioni meridionali, anche nei prossimi giorni non sono attese grandi perturbazioni. Giovedì però qualche temporale potrebbe formarsi nelle zone interne a ridosso dell'Appennino e interessare anche le vicine aree pedemontane. Per il resto da segnalare invece un po' di caldo, quello sì, soprattutto sul versante tirrenico in Campania si toccano anche i 33-34 gradi nelle zone interne, quindi il caldo si fa sentire anche se ci sono zone d'Italia dove si suda molto di più, al nord si toccano anche i 37-38 gradi. Per sapere comunque come andranno le cose da voi anche per il lungo weekend del 2 giugno c'è l'app di Trebi Meteo.

Sì, bella, molto bella questa canzone di Emma Marrone con Rcomi. Baci piano, prima lega voi con Questa è la mia vita. Questi siamo noi invece, Made in Italy, siamo fatti male, lo so, mi rendo perfettamente conto, però meno male che ci siamo, no? Almeno per noi, non lo so per voi, fatecelo sapere se è così o non è così con un WhatsApp, magari mandateci pure a quel paese, non ci sono problemi. Sono io, Pino Belmonte, lui è Gianni Sorrentino, quindi avete anche i nomi e i cognomi di chi vi sta dando un po' di fastidio da questa mattinata. Signori, era nata come un gesto simbolico, quasi un abbraccio, una cortesia per restituire il centro storico di Firenze ai fiorentini. E questo gesto di cortesia, signori, è diventato un gesto di polemica per in molti casi anche di carattere politico. E infatti risalgono più o meno a 6 mesi fa. Ne abbiamo parlato anche noi di Made in Italy, mi ricordo perfettamente. Un noto caffè fiorentino nel pieno centro storico aveva fatto che cosa? Caffè a 1 euro per i fiorentini, per ridare il centro storico ai residenti di Firenze, perché molto spesso, diciamo chiaro e tondo, no? I centri storici delle grandi città sono terra di conquista dei turisti, e noi a volte dobbiamo evitare appunto di andare in quei determinati posti. Ecco, un caffè a 1 euro per avvicinare di nuovo i turisti nel centro di Firenze. È durata 6 mesi, il titolare ha dovuto ritirare questa proposta, quindi anche i fiorentini pagheranno in quel locale 1 euro, e 1,80 euro la faccia, costa 1,80 euro il caffè, proprio come lo pagano i turisti. Per quale motivo? Perché le cassiere si sono lamentate, perché tutte le volte che qualcuno voleva il caffè a 1 euro doveva mostrare la carta d'identità o comunque dimostrare di essere fiorentino, e questo tira e molla faceva lavorare evidentemente di più le cassiere. Ecco perché tutto è ritornato alla normalità. Ma sarà vero?

Questa è la canzone di Mahmood, si chiama Sottomarini e Made in Italy. Intanto un po' di saluti, e quanti ce ne sono questa mattina al 347 49 00 29. Francesca ha appena finito il suo giro di terapia, un abbraccio.

un sapore quasi anni 70 questa canzone di Geolier che si chiama Stelle, molto bella tra le altre cose, complimenti Geolier. Intanto amiche e amici, la Banca Centrale Europea ha dovuto dare per forza maggiore l'autorizzazione per una nuova banconota, oddio non tanto nuova perché viene stampata ormai da una decina d'anni a questa parte, è stata rinnovata l'autorizzazione, è proprio il caso di dirlo, per la banconota da 0 euro. Esiste una banconota da 0 euro? Io non lo sapevo fino a pochi minuti fa, però si fa per dire. Lo sapevo, e i nostri amici della redazione me lo hanno confermato. E uno dice: ma com'è questa banconota da 0 euro? A che serve? A niente. È 0 euro, non è che ci puoi comprare un chilo di pane con 0 euro, ci mancherebbe altro. Però la forma ricorda vagamente la famosa banconota da 500 euro, che è stata tolta dalla circolazione, mentre quella da 0 euro è stata autorizzata per l'ennesima volta. Signori, ha tutte le caratteristiche di una banconota vera, come se non bastasse, viene coniata, no, viene stampata dalle officine della Banca Centrale Europea, con tanto di filigrana, c'è anche la filigrana, c'è anche l'ologramma, tanto per dire, il numero di serie. Signori, è una banconota a tutti gli effetti, solo che vale 0 euro, cioè non vale assolutamente niente. Uno dice: ma che me ne faccio? Servono per souvenir, signori, vengono comprate come souvenir. È impossibile da crederci, ma è così. Andate su internet e vi renderete conto. Intanto Giuseppe Ferreri. A volte

0: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%, e lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
4: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
5: Senza sapere quando andata senza ritorno,
6: di seguire fino in capo al mondo l'ultimo secondo. Volerei da te da Milano fino ad Hong Kong, passando per Londra da Roma fino a Bangkok cercando te.
7: Radio Kiss Kiss Italia.
4: Italia

0: Articolo 31 con Coma Cosa era una cosa bene.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Anno 1976, purtroppo è anche l'anno della nube tossica di Seveso nella Brianza, un caso di storico di inquinamento industriale e ambientale che ha favorito poi successivamente l'introduzione di norme di sicurezza più importanti. Di quell'anno ascoltiamo Renato Zero.

0: mattina.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
3: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Carta Wow Fazzoletti. Super morbidi, resistenti e delicati sulla pelle. Wow, la tua carta vincente.

Non siamo soli. A proposito di banconota da 0 euro, grazie al nostro amico Pino che ci ha mandato la fotografia della sua banconota da 0 euro. Ce l'ha quella commemorativa del grande Diego Armando Maradona. Grazie veramente per questa emozione che mi hai regalato, amico mio. Se ce l'avete anche voi, la banconota da 0 euro esiste. 347 49 00 29. Intanto andiamo su questa notizia, signori. I nostri amici di Trebi Meteo ci avevano già avvertito la scorsa settimana. Ora arriva la conferma delle prime notti tropicali. Questo caldo, questa alta pressione che abbraccia gran parte d'Europa, e guarda caso nel centro di questa alta pressione chi ci sta? Chi ci sta? Ci siamo noi, italiani, e l'Italia sta subendo il caldo di questa alta pressione. In particolare domani dovrebbe essere la giornata più calda e afosa di questa settimana, con bollino quasi rosso in alcune città come Reggio Calabria, Pescara, Napoli, Messina, Genova e, come se non bastasse, anche Milano. Ma la notizia vera è che non c'è più l'escursione termica, almeno per questa settimana, quella tra notte e giorno, no? La notte le temperature restano comunque elevate e quindi cominciamo a parlare di prime notti africane o comunque tropicali. Anche voi stanotte avete sentito caldo? Ditemelo dai con un WhatsApp, vi aspetto.

speciali torno subito, anche noi torniamo subito dopo l'informazione perché c'è la redazione in agguato con le notizie più importanti di questa mattinata, ma abbiamo anche il tempo di ascoltare il

0: mettere una foto.
1: Ultime notizie.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Si riacutizza la crisi medio orientale. Da una parte i pesanti bombardamenti israeliani nel sud del Libano, 12 morti, dall'altra la tregua tra Stati Uniti e Iran che vacilla dopo l'attacco delle forze di Washington contro obiettivi militari iraniani. Un'azione di autodifesa secondo gli americani, che parlano di accordo ancora possibile, ma la guida suprema di Teheran ha lanciato una nuova minaccia contro Israele. Il regime sionista si avvicina alla fine, l'Iran è riuscito a metterlo in difficoltà, tuona l'ayatollah Mojtaba Khamenei, che continua a non apparire in pubblico da diverse settimane, mentre il suo esercito minaccia una risposta durissima oltre i confini della regione in caso di nuovi attacchi. E la crisi in Medio Oriente non aiuta le borse europee, ancora in calo nelle contrattazioni mattutine. Milano segna meno 0,4% con il titolo Ferrari che è arrivato a perdere il 7%. Sul fronte del petrolio il Brent è a $96 al barile. Cambiamo argomento. Al via stamattina l'Assemblea Generale di Confindustria al Centro Congressi La Nuvola di Roma, presenti anche il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. A introdurre l'argomento e ribadire l'importanza dell'evento era stato domenica scorsa, in apertura al leader degli industriali Emanuele Orsini, che chiede a tutta la politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio. Sono sfide, dice, che richiedono a tutti noi un senso di responsabilità comune, forte e condiviso, una responsabilità che riguarda le istituzioni e le forze politiche, le associazioni di imprese e i sindacati, l'intera società, scelte, aggiunge, che sono le fondamenta per tornare a una crescita del 2% l'anno, che non è solo necessaria ma possibile. Le elezioni amministrative: dei 18 capoluoghi al voto, 12 hanno eletto il sindaco al primo turno. A Venezia si è confermato il centrodestra, che ha strappato Reggio Calabria al centro-sinistra. Campo Progressista, che strappa invece al centrodestra Pistoia e Avellino e conserva Mantova e Prato. A Salerno torna il sindaco Vincenzo De Luca. I ballottaggi il 7 e l'8 giugno saranno ad Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. La cronaca: un ragazzino di 12 anni è stato ferito con 2 coltellate al polmone questa mattina a Napoli, al culmine di una lite familiare. A colpire il minore è stato il padre, che poi avrebbe tentato di togliersi la vita colpendosi alla gola e al volto con la stessa arma. Entrambi sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata. Lievemente ferita la mano anche la madre del 12enne, che sarebbe intervenuta per salvare il figlio. Lo sport e tennis: Matteo Arnaldi debutta a Roland Garros al primo turno contro l'olandese Greg Spoor. Nel pomeriggio in campo anche Darderi contro l'austriaco Hofner. In serata invece tocca Yannick Sinner. Il numero uno del mondo sarà protagonista non prima delle 20:15 contro il francese Tabor. Con un successo oggi l'azzurro centrerebbe la 30ª vittoria consecutiva. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.

0: Nera, My Love. E visto che noi abbiamo un privilegio particolare, noi di Made in Italy, che per tutte le volte che mettiamo una canzone si materializza qui l'artista, in questo caso non ci credete? Non ci credete? Allora, scusa, artista, ci sei?
1: È un Truman Show.
0: E allora solo noi di Made in Italy ce lo possiamo permettere. Dolce Nera qui con me, con noi stamattina.
1: Poteva essere un'imitatrice, però potremmo non essere
0: anche
1: io.
0: Anche questo è vero, perché in radio non c'è la, non è come la televisione è falsa.
1: Dovete crederci proprio, la radio è una fede, la radio
0: è così. La radio trasmette emozioni a differenza della televisione. Benvenuta. Prima, a microfoni spenti, ho detto,
1: sì.
0: Ci hai messo un bel po' di tempo prima di My Love.
1: Mi sono presa un pezzettino di tempo, perché credo ancora che il cantautorato abbia bisogno di sincerità, serietà. Non ti dico che bisogna fare come quando Baglioni pubblicava un album ogni 6 anni, però praticamente io sono stata lì ferma 4 anni.
0: Quattro. No, per dire 3, vabbè, il tempo passa anche per noi, purtroppo. Bella
1: 4
0: canzone.
1: Perché volevo capire cosa stesse succedendo al mondo, come reagiva la musica nei confronti dello sguardo al sociale che può avere, no, la musica. E il mondo mi ha un po', devo dire, depressa per come è andato a finire. Da dopo il Covid in avanti è stata una decadenza, devo dire la verità.
0: La penso anche io così.
1: E siamo un po' tornati indietro come evoluzione di società proprio. Infatti di questo parlava My Love.
0: Ma ti ricordi quando ci dicevano durante il Covid, dopo il Covid
1: diventeremo
0: il mondo
1: migliore.
0: L'opposto,
1: hai capito?
0: Esattamente l'opposto.
1: E quindi a questo punto quello è stato il sentimento maggiore che ho provato in questi anni, e quello è stato il sentimento con cui ho deciso di tornare a raccontare qualcosa con questa canzone. Poi dici, come mai Manu ti prende tutto questo tempo? Non lo so, lo prendo perché ho sempre vissuto la musica così, in sincerità. Non è che qualsiasi cosa ti passa per la testa la devi comunicare a tutti.
0: A parte che le hai comunicate con una energia talmente forte che ti entra dentro la canzone.
1: Allora, posso dire una cosa? Io trovo My Love, non perché è l'ultima nata, perché sai, c'è differenza tra le canzoni e un artista che compone, un cantautore sa, soprattutto diciamo di lunga durata, perché io ormai giro dal 2003 e diciamo come Dolce Nera, quindi parliamo di 23 anni, che ci sono successi e successi. Ci sono quelli veri e quelli finti. Quelli veri sono le cose che riescono a entrare, che danno un'emozione che poi persiste nell'animo delle persone per tanto tempo. I successi che poi magari non sono finti sono magari dei successi più di eredità, no? Che quella canzone ti viene passata perché tu sei un nome, perché quello, quell'altro. Ma le canzoni che lasciano un segno, che hanno una personalità più importante, tu lo senti quando
0: certo,
1: le fai.
0: Certo,
1: lo
0: certo.
1: Senti. E My Love ha una dignità di pensiero per il modo in cui guarda il sociale e racconta il sociale, che per me rimarrà sempre una delle preferite, una con più anima.
0: Ecco, adesso ho capito perché prima mi dicevi è una canzone che se tu la senti è un po' vuota dal punto di vista degli arrangiamenti, volutamente così, proprio
1: sì,
0: per far arrivare la voce e quindi anche il pensiero.
1: Sì, è vero, perché c'è solo batteria, basso e pianoforte. Il pianoforte dall'inizio alla fine, che fa un arpeggio, perché lì ho deciso di andare all'essenza, vuoi forse anche l'essenza di me, cioè io sono il piano, se non suonavo il piano non scrivevo, se non suonavo il piano non esisteva Dolce Nera e non avrei nemmeno cantato così se non avessi suonato il piano. E quindi per me questo modo di suonarlo in maniera anche un po' ossessivo, un po' pieno di fuoco, no, questo arpeggio, insomma è una cosa che racconta molto di come è fatto il mio carattere, cioè
0: sì, ti conosciamo da questo punto di vista, ti conosciamo anche dal punto in televisione. Vabbè, Pino che dice ma è la sua voce, è proprio lei, sai com'è, è lei, credici. Ti saluta anche Mauro, un po' di WhatsApp sono arrivati al nostro 347 49 00 29. Ma Dolce Nera è qui anche per un'altra ragione, e apriamo un capitolo particolare, visto che questa sera tu sarai allo stadio Maradona.
1: Sì.
0: allo stadio Maradona allo per stadio... la notte com'è che si chiama la
1: nel Napoli la... Legends se la... praticamente
0: sì, ma è la notte dei leoni
1: la notte dei leoni, leoni. Sì.
0: Ecco.
1: Sì
0: ed è una partita per raccogliere beneficenza e da una parte ci sono gli artisti dall'altra parte invece le leggende
1: del calcio Napoli
0: esatto.
1: Del Napoli ma sono arrivati in 60 cioè io non ci credevo cioè in 60 da tutte le parti del mondo
0: sì,
1: cioè
0: sì.
1: Dal Perù dal Brasile dal cioè Careca e company.
0: Quando si indossa la maglia del Napoli si resta legati a questa città.
1: Ma e... c'è qualcosa che è in questa città di magico? No, io tutto sono fuorché rufiana, anzi sono l'opposto. Perché purtroppo nella mia vita
0: nelle
1: sono
0: canzoni,
1: l'opposto.
0: Nelle canzoni si sente,
1: ecco.
0: Che sei sincera.
1: Io ho vissuto diciamo una parte della mia vita, una parte importante della mia vita a Napoli quando nasceva Dolce Nera perché c'era questo programma Rai che si faceva, veniva fatto nella Rai di Napoli, sono stata 4 mesi qua ed era un programma che poi l'unico anno che è stato fatto quel programma condotto da Pippo Baudo e Claudio Cecchetto in cui se tu poi vincevi accedevi di diritto alle nuove proposte del Festival di Sanremo ed è quello il programma che ho vinto che poi mi ha permesso di accedere a nuove proposte nel 2003 e di vincere Sanremo Giovani però quello che io i ricordi ogni volta che vengo qua a Napoli cioè io sono stata 3 mesi in un albergo andavo da sola al ristorante a mangiare da sola ho conosciuto Mimì alla ferrovia tutti i posti i posti
0: iconici,
1: dove si poteva
0: sono iconici
1: anche. I pizzaioli mi facevano la pizza a cuore che scritto Dolce Nera che ancora Dolce Nera non la conosceva nessuno
0: sì.
1: E andavo a cercarmi delle robe per cui cambiarmi quando c'era il programma televisivo, no? Destinazione Sanremo e dei vestiti andavo a cercare di comprarmi alle bancarelle qualcosa perché non c'avevo soldi cioè era una cosa
0: bei ricordi allora
1: sì
0: ricordi.
1: Una cosa che mi è entrata dentro
0: sì,
1: io sono terrona e questa cosa mi è entrata dentro tanto
0: mi sembra fatta così alla fine siamo gente così alla fine e allora farai che cosa un leggo un
1: allora io lì aprirò
0: sì.
1: E poi farò anche l'intermezzo della partita
0: sei la madrina
1: io
0: sei la madrina quindi
1: canterò Napulé sì
0: Pino Daniele
1: sì canterò anche Napulé oltre a My Love no
0: certo
1: e sì farò questo omaggio alla città al cantautorato di questa città alla tradizione artistica a uno dei valori più grandi di Napoli che è la classe e l'eleganza che questa città può dare.
0: Benissimo, facciamo una pausa a questo punto nel senso che ascoltiamo un'altra canzone, uno dei grandi successi di Dolce Nera e poi torniamo di nuovo su My Love, ma ora invece ce la cantiamo io e lei questa Mare Mare.

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
4: Carta Wow Fazzoletti. Super morbidi, resistenti e delicati sulla pelle. Wow, la tua carta vincente.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,